Sa unga pa laka murai wal mama in pamle seiki a dia mura NPA a zenat kes a matke dei tamoino kai wala gala seiki a dia murang alpan pamle il kusapage minu satellite streaming service sunu se unga pa lak nita murai wal mama in a matke dei sope bis nita mun pa murang aibia o kalmel nia ipa o kai bo batainga abakai a unga alpan weather check mai pa a mat ke da dur nal pania o gatia dia a zapulo mi ai mi smail a plan mi smail sei ki mora la ki ta mora e wal mama i na o mat ke da nal panel dal sei ki o adia kursa pagem a kai pun kalan war star of the scene